Cellile cielorin popo d'arma Che dei tvelle corrio sulla cosina Ogni mica la colombo lo stestine Che dei tvelle corrio sulla cosina Ogni mica la colombo lo stestine

No per se marche lecchi ci cavinto nide. Virumati si sogato chi in reggelire. Celler le sose bider giusacca viare.

Qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi

cucina, zararem, ninsia bonna, semmi siamo vilagon. O mi coroccio, chio itti gosamo, e di putano, ma ci continuano. Paro cina, zararem, ninsia bonna, semmi